0: sale.
1: Sapore di sale.
0: Sapore di mare. Sapore di te.
1: Gino Paoli protagonitzant la cançó de l'estiu a Espanya al 1964.